Rambau de Vaqueiros. Ero figlio di un povero cavaliere di Provenzo, del castel de Vaqueiros, che avevo un peirols che ero tenuto per mat. E in Rambau si faceva giugla. E demurete lungo sa giù am lu prince d'Aurengo, Guillem d'Albaus. E plaça vio cantare e fa coplos e si vendes. E lo prince d'Aurengo li faghet gran be e gran tunu e le nausset. E lo faghet con lui se presa aran buono gen. E sem benghet a Monferrat, a code misero marchese Bonifassi. E demuret in sa cort lontens, e i cresquet de sen e d'armos e de truba. E se namuret de la sore del marchés, che avio nun Madonna Beatrice, che ero murie d'Enric de Caret, e trubavo d'elo manto i bunos cansus. E l'appelavo di insai cansus, bel cavalier. E fuget cresigut che lo li burgesso gran be per amor. Avespla usi de Rambau, cal fuget, e cussi el fuget fa i cavalier del marchese de Monferrat. E così il sentendio a Madonna Beatrice e vivio già usen per suo amore. E ascoltas come la ghetti un pau di te in gran tristesso. Aiso fughet per la falso gen in begiusos a chi non plasio amor ni donnos e che dision paraulos da Madonna Beatrice e incontras altros donnos di gentaital. Chi è questo Rambau de Vaqueiros? A mai che lo marchese la faccia cavalier? E così se va a intendere, in tan auto dono con bussies, sa chas che non bus fa un uni a bus di al marchese. E tan digher un mal che di uno par che di un altro, come fan la in maridos, che Madonna Beatrice in curuset contro Rambau de Vaqueiros. E can Rambau de Vaqueiro la pregavo d'amore e gli demandavo mercè, e lo non intendio sus prez. Ma se lo li dighet che il se deghesse intendere in altro donno, che fughesso per el, e che non intendrio ni ausirio d'elo. E a questo es la tristesso che Rambau ha getto in pau de tens, come io disi, al cominciomen da questo rasù. E da iso, Rambau se l'hai sed de cantare e de rire e de tutte le altre facce che gli donavo prasi. E a iso ero grandumace. E tutta co benghet per la lingua dei lausengies, com'el udis, d'ingino coplo de l'estampido causi res.

0: You are listening to CharlottesvilleClassical.org.
1: La Contessa de Dio era moglie d'en Guillem de Peitius, bello dono e buono, e se innamorò d'en Rambau d'Aurengo, e fagè de lui manto i buonos e beros cansus, che vos puires bese e entendre ai sì.

mesa, c'è là chi va a portare la pena, la seppa di mia traizia, qua con la